Adio Toreno, in nomine Domini, Dominicus Audio Restore Meglio, Dominus Vodisco, Oremus Deus Perversum, Transit Creature Vista, Prestimo Legium, Edulam Tantium Tuam, Deus Apicitia, Ser Cristo, Dobro Nosso, Amém. Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Santo, Descente Vós, Manete Sempre,

Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salio reazione meglio, Domine suo obispo, oriamo destro verso il prossimo creatura esista, prestimo legem, ed un antardium tuo, e un suo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre.